0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su RDS, la notte dei guerrieri? Mi ha colpito il messaggio di Amedeo da New York, uno dei, insomma, dei grandi classici e fedelissimi dei guerrieri, che dice una cosa con cui mi trovo d'accordo. Vi dico che in una coppia bisogna almeno essere d'accordo sui macro temi della vita: figli, famiglia, religione, carriera. Quindi se manca almeno uno di queste cose non è completa la relazione. Cioè dice, ci sono dei macro argomenti come cosa pensi di determinate cose, che idea hai nella vita, che sogni hai, cioè delle cose che siano più o meno sulla stessa strada. Ti faccio un esempio: quando ero ragazzetto, insomma, ho avuto una fidanzata che poi dopo ci siamo ritrovati negli anni, che lei non sopportava il lavoro che facevo, dava fastidio che ero via per gli eventi, che magari
1: è già incompatibile.
0: Lavoravo in discoteca, per me il mio lavoro è la mia grande passione, il mio grande amore, nonché il mio lavoro che mi dà da vivere, da mangiare, e quindi quella cosa ha per forza fatto una storia.
1: Forse, guarda, sulla carriera posso capire che ci possano essere differenze di vedute, nel senso, io ho intenzione di fare questo tipo di carriera, tu invece magari sei al posto fisso, ma accetti che io faccia quello, certo, e io accetto che tu faccia quello, quindi si va avanti insieme. Non è detto che si debba per forza avere,
0: qua fa le rapine, ammazza la gente,
1: però
0: fai un lavoro,
1: nel senso, magari uno molto assente perché fa gli eventi o cose, tu lo accetti, io accetto che tu non abbia grosse ambizioni da un punto di vista artistico, cioè non è che gli artisti devono stare insieme per forza,
0: certo. Anzi,
1: cioè, si può anche trovare,
0: è caldamente sconsigliato, ecco, dal
1: quindi,
0: mio punto di vista.
1: Quindi ci può stare. Sul resto sono d'accordo: vita, figli, famiglia, religione, sono d'accordo che si debba essere, ci debba essere insomma dell'accordo in questo, perché altrimenti è difficile. Sulla vita, sui figli e la famiglia, anche sull'educazione che si vuole impartire ai figli, bisogna essere d'accordo, se no tu magari sgridi tuo figlio per una cosa e dall'altra parte vieni cazziato perché non lo devi sgridare per quello, cioè diventa un arachiri quella roba lì. Sulla religione uguale, anche per esempio conosco coppie, relazioni finite per differenze di vedute sul cibo, chi è diventato vegano un vegano difficilmente può condividere la vita con uno che non è vegano.
0: No, non per niente, sai che io ho i suoceri vegetariani.
1: Sì, però tutti e due, vegetariani e non vegani, poi cambia
0: vegetariani,
1: tutto.
0: Vegetariani, mia cognata è vegana, e quindi hanno fatto per il compleanno di mia suocera la cena vegana, che è tutto molto, devo dirti, molto buono, ha mangiato tutto, forse un po' troppo, e gonfia tanto.
1: Sì, e poi comunque la tua compagna non è vegana.
0: No, certo.
1: Quindi
0: certo,
1: è diverso, se hai magari la sua famiglia che lo è già diverso, perché ti adatti, però poi nella vita di tutti i giorni condividi la tavola con una persona che
0: però
1: mangia come te.
0: Gonfia tanto, poi dicono dopo un po' passa, però ho passato una nottata scoppiettante.
1: Immagino.
0: Ecco, così.
1: Grazie amici, chiudiamo qui l'argomento, c'è la sequenza tra poco e poi parliamo di questi mondiali scoppiettanti, pure quelli. Però hanno mangiato vegano.
0: Non credo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, se no è complicato.
5: Ah no, certo, no, io
4: panca
5: no.
4: Piana, quanto fai tu di panca piana?
5: Io niente.
4: Di plank quanto riesci a fare?
5: Di plank sono forte, ragazzi.
4: Vedi che lo fai?
5: Plank, sì, un minuto almeno.
4: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
5: Ma no, finito, cioè, punto.
4: Roberta Lanfranchi.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata. The summer hit.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Noi sì.
4: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%.

0: Che bello sto pezzo, grazie, grazie.
1: Però hanno sbagliato nella social TV perché non hanno messo il video
0: di Maradona.
1: Di Maradona che palleggia. Cioè, per me il video musicale di questa canzone è Maradona, Maradona che palleggia tanto con quella tuta tirata su. Vabbè, video.
0: Altri tempi, altri tempi. A proposito di calcio e di grandi campioni, non tutti, ma tanti dei campioni dei mondiali che si stanno giocando in Messico, Canada e Stati Uniti hanno cominciato a segnare a ripetizione.
1: Tra l'altro, senti che bel link, ieri era il 40° anniversario della Mano de Dios, cioè la partita dove Maradona fece sia quel gol scartando tutti, sia appunto il gol di mano, e incredibile come 40 anni dopo il suo erede, anche se i due non si amavano tantissimo, no. Quando Maradona allenava l'Argentina si dice che insomma ci fosse una sorta forse di gelosia, chi lo sa, e abbia segnato ancora, anche perché è un mondiale dove i grandi nomi stanno confermando la loro presenza.
0: Ovviamente
1: non è poco.
0: Ti riferivi a Leo Messi, ne parleremo tra poco, anche perché si sta giocando Norvegia-Senegal in questo momento, ma si sono giocate, come detto, altre partite con grandi campioni che hanno timbrato il cartellino. State con noi.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
0: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Per la tappa Monopoli ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti.

0: acquisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
1: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Tra poco nella notte di Guerrieri torna l'appuntamento canonico con lo sport. Devo dire che è davvero una paginona.

0: mortali, dai, che parliamo di sport.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: È stata una giornata pienissima,
2: pazzesca, perché insomma ci sono i mondiali di calcio, come sapete, si stanno giocando le partite della seconda giornata della fase a gironi. Intanto grande impresa di Capo Verde che ha pareggiato 2-2 con l'Uruguay, ottenendo il suo secondo storico punto in un mondiale. Due pareggi in due partite, si gioca pienamente la qualificazione sedicesima.
0: E Bielsa e l'Uruguay, comunque una squadra che ha Valverde, che ha grandi giocatori, non ha magari l'epoca d'oro dei Forlan, dei Suarez, rischia l'eliminazione perché ha due punti e peraltro poi nell'ultimo avrà una partita proibitiva, mentre invece le big non hanno steccato. L'altro giorno ha vinto la Spagna, come abbiamo detto Leo Messi ha trascinato l'Argentina contro l'Austria, già qualificata,
2: sbagliando un rigore ma segnando una doppietta. In questo momento l'Argentina, dopo il 3-0 della prima partita, ne ha fatti altri due all'Austria, 5 gol tutti siglati da Leo Messi.
0: E ha risposto subito Kylian Mbappé in serata, una partita che è durata 4 ore perché è stata sospesa per 2 ore causa maltempo. Batte 3-0 l'Iraq, doppietta ancora di Kylian Mbappé, ha segnato anche il pallone d'oro Dembélé. E devo dire che per ora le big, a parte pareggio della Spagna, nessuna ha steccato in maniera clamorosa. Devo dire, come stavamo dicendo, il fatto di aver allargato a 48 squadre porta, come in questo caso Francia e Iraq, ma potremmo fare altri esempi delle squadre

0: molto piccole, molto deboli, che comunque sanno regalare qualche soddisfazione, questo va detto, ma che non sembrano mettere in difficoltà le big. Credo che ci cominceremo a divertire almeno dal sedicesimo.
1: Sì. E per quanto riguarda i gol di Messi e Mbappé, che sai che sono coinvolti nella corsa alla classifica All of Time dei mondiali, in questo momento al primo posto da solo c'è Lionel Messi a 18 gol, superato Miroslav Klose, che fino a prima appunto di questi mondiali era
0: 16,
1: era il primo 16, come proprio Kylian Mbappé, che lo ha raggiunto con la doppietta all'Iraq, sempre a 16 reti. Al quarto posto a 15 c'è Ronaldo, ma il fenomeno, non Cristiano Ronaldo, che di gol ai mondiali ne ha fatti pochi.
0: Pochi, mai nella fase eliminazione diretta nella sua carriera. Va detto ovviamente, per onor di cronaca, che Leo Messi sta per compiere 39 anni
1: mercoledì,
0: Mbappé ne ha 27, quindi insomma credo che quel record sarà di Mbappé, se non è oggi è tra 4 anni.
1: Come dicevi, i mondiali a 48 squadre fanno sì anche che questi campioni possano affrontare con le loro nazionali delle squadre palesemente materasso, mentre magari prima con i mondiali a meno squadre i giocatori che non giocano più come Klose, ma anche andando indietro nel tempo ai vari Maradona eccetera eccetera, magari se questi giocatori avessero avuto la possibilità di fare i mondiali a 48 squadre, chissà quanti gol in più avrebbero potuto realizzare. No?
0: Altro protagonista è Erling Haaland, che sta trascinando in questi minuti la sua Norvegia, che ha vinto, sta vincendo 3-1 contro il Senegal, siamo proprio ai minuti finali,
1: 3-2,
0: quindi sì. Ho segnato Senegal, che comunque è una signora squadra, perché insomma si è giocata la finale di Coppa d'Africa. Altra notizia della giornata è sicuramente la vittoria di Malagò, che diventa il nuovo presidente federale e avrà davanti a lui una sfida molto molto complicata. So per vie traverse che è un sergente di ferro, insomma quando lavoravo ha lavorato col CONI, che è una persona molto precisa, molto attenta, sicuramente deve risollevare una situazione molto molto complicata, quindi per il bene del calcio italiano ovviamente in bocca al lupo. L'altra notizia del giorno che ci lascia l'amaro in bocca, e devo dirti mi metti in seria difficoltà su capire dove sia la verità, è quella di Alex Schwarzer.
1: Mamma mia.
0: Che è stato trovato per la terza volta ancora positivo al doping, e lui ha fatto conferenza stampa dicendo io non mi difenderò perché non ho più la forza farlo, ma sono innocente. C'è un'altra provetta, la terza, analizzata, anche perché lui è allenato da un preparatore che è uno dei massimi esperti nonché fautori dell'antidoping mondiale, quindi se la prima volta lui l'ha messa, la seconda sembra che l'abbiano incastrato, ora che sicuramente è una fase calante della sua carriera anche per l'età, faccio fatica a pensare che l'abbiano incastrato un'altra volta. Dall'altra parte
1: è strano,
0: quest'uomo
1: però
0: mi sembra onesto, sì. Adesso ha fatto un errore grave in passato, l'ha pagato ampiamente, sono davvero combattuto, non so dove sia la verità.
1: Questa è la pagina sportiva per quanto riguarda insomma questa nottata. Poi alle 5 c'è un imperdibile Giordania-Algeria, io rimarrei qui in radio a guardarlo.
0: Certo, ma chi è che va a dormire? Sei matto.

0: sperimentare la sua aranciata amara. 2 minuti dopo le 4 del mattino siamo pronti per scoprire quale sarà la situazione meteorologica sopra i nostri testoloni con gli amici di Trebimeteo. Eccoli.
1: Nella giornata di martedì, caldo, afa ed umidità si faranno sentire sul nostro territorio, specialmente al centro-nord, dove localmente arriveremo a toccare i 37 gradi, ma guardate, anche nelle aree interne del centro facilmente si raggiungeranno i 34-35 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Un avvio di giornata stabile ed assolato, poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio sulle zone montuose. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le 4 e 3 minuti, questa è l'unica originale, irripetibile, inimitabile notte
0: tutta
3: dei
0: sta
3: guerrieri.
0: Roba.
3: Cioè, sono convinto che facciamo un bel prodotto, però insomma mi sembra un po' tanto, però grazie insomma per la fiducia.
4: L'altro continuano ad arrivare decidate. Nonostante le 4 del mattino le candidature per la sigla della prossima stagione. Allora, già ne abbiamo un paio belle interessanti.
0: Sì, e sappiate sempre che abbiamo un budget limitato. Cioè. Comunque Pino guadagna molto, ha i suoi 15.000 euro al mese, 27.000 euro al mese alle corsi. Io 700 euro a settimana, quindi insomma cerchiamo di darci tutti una mano.
4: Di cui altre centinaia sparse per assicurazioni non pagate.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: da mesi, quindi insomma ci sta che ormai sia parte delle vostre vite, almeno ce l'auguriamo, e già arrivino i primi messaggi.
1: È vero, ci sono.
2: Buongiornotte, guerrieri e guerriere, sono Paola dalla provincia di Como. Categoria
1: sveglissima.
2: Sveglissima.
1: E vi ascolto,
2: e
1: sempre.
2: Vi ascolto sempre.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: È tutto.
1: Eh sì. Però questo non vale, nel senso, per farvi ascoltare che già arrivano vocali di chi sa perfettamente che a quest'ora c'è la sfida delle quattro tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto.
0: Il meccanismo è sempre molto semplice: ci mandate un audio in cui ci raccontate se state andando a dormire o vi state svegliando, vi siete svegliati da poco, e ci raccontate anche un po' della vostra vita, non so, perché siete svegli, lavoro, eccetera eccetera. Poi noi prenderemo 5 audio a caso, la prima categoria che arriva a 3 vince questa nottata o mattinata, uno di loro, non di quelli che vengono in onda, ma tutti quelli che hanno mandato il messaggio, si porta a casa l'RDS bag ad estrazione. 38822 38822.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: E la notte dei guerrieri che diventa mattina, la grande sfida delle quattro tra chi va a dormire tardi e chi si sveglia presto. 38822 38822. C'è Annalisa.

0: guerrieri.
1: E allora siamo pronti per la grande sfiga, la grande sfida tra quelli che vanno a dormire, anche grande sfiga devo dire, perché chi sveglia quest'ora un po' sfigati siamo. 38822, 38822 è la prima categoria che arriva, 3 vince, partiamo.
2: Quindi. Corrado Trisoglio.
1: No, non è una
0: salutiamo, risposta, ciao Corradino.
3: Andiamo. Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
3: Vado a fare il pino a tutto il mondo.
4: Buona sera.
3: Da Pavletta. Sveglia alle 4.
0: Sveglia presto.
3: Faccio il benzinaio.
1: Sternona lui.
0: Dai, 1-0.
5: Stupendo, la prima cosa che faccio accendo la radio, ci siete voi. Grazie. Ah, che bella compagnia.
1: Grazie mille. 1-0
0: per quelli che si svegliano presto, eh. Andiamo, prossimo.
6: Sì. Di carico da 3.
7: Ciao

0: no.
1: Andiamo con il prossimo, no. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe, autotrasportatore, ho iniziato ieri sera alle 7 e alle 19.15 sì. E ancora stamattina fino alle 7 arriverò al porto di Civitavecchia. Una buona giornata a tutti, salute.
3: Ciao bello.
0: Ciao, è tardi.
3: Giovanotti, giochiamo.
0: Sì, stiamo
3: aspetta.
0: Stiamo già giocando. Questo è il gioco.
4: Ho fatto ascoltare la vostra trasmissione alla mia migliore amica.
0: Sì, come è
4: niente, non mi parla più.
0: Benissimo.
5: Buongiorno RDS. Buongiorno. Ho consigliato questo programma a mia moglie, dopo una settimana mi ha lasciato.
0: Sì, ma anche voi però, cioè questa cosa qui, il passaparola, fatelo con cognizione, no? Fatelo.
6: Sono sveglia a quest'ora sì. Perché ho portato mia figlia.
0: Dove?
3: Dove? Ma è possibile Santo? Che non si ricorda dove portano i figli?
1: Boh, non lo so. Vabbè.
0: Ah, ci dobbiamo mettere un po' di amarcorde, però. Deve esserci anche un po' di latte caldo
1: bollente. No, non è la sua settimana.
0: Veramente?
7: Ciao, io sono da Roma. Allora io sono quello che va a dormire molto tardi.
0: Finita!
7: Sì, salire molto presto. Sì. Perché vado a dormire adesso, ho staccato adesso dal lavoro e sto andando a casa. Però domani mattina devo accompagnarmi via al treno, il che vuol dire che alle 8 sono piedi, c'è un'altra volta.
0: Ma è letto, tardi.
7: Buonanotte a tutti.
0: Letto tardi. 3-1, finita così?
8: Sì, incredibile. Finita
0: così. Vediamo se c'era la bella.
9: Giuseppe da Soverato, geometra, sto andando in ufficio.
0: No,
9: lascio a voi.
1: No, non vale, Pino.
0: Ciao.
9: Ciao.
0: Rischia di rovinare una carriera già rovinata, tra l'altro.
1: Non vale la bella così.
0: Tra l'altro volevo dire all'amico calabrese che vengo in ferie in Calabria. Tra un mese esatto.
10: Ciao, RDS, ciao. Sono Cristiana da Livorno. Ho sbagliato, ho mandato.
0: Cosa?
10: Invece di un vocale.
0: Un vocale.
1: Giusto.
0: Ma soprattutto cosa pensavo di aver mandato? Un fax? Un non telegramma?
1: Vince la categoria di quelli che vanno a letto tardi. Tra poco il sorteggio e l'estrazione che vi farà portare a casa una RDS bag.
0: Arrivo. La nuova. Posso?
7: Maschio.
0: Un secondo.
7: Che tempo fa?
0: Questo disco è il classico disco diesel. Cioè all'inizio dici e invece poi ti prende. Torna Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'amore, novità.
11: Selezioniamo le migliori novità
12: per trasformarle in grandi successi.
11: New Music.
12: RDS. Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: quando il mal di testa non ti passa.
1: Tra l'altro mia grande crush di quegli anni, la biondissima e svedese, finlandese,
0: che non mi ricordo,
1: di quelle parti là, di quelle parti là, Lene Marlin. Unforgivable Senor su RDS, le 4:38, è il momento di giocare e mettere in palio subito un'altra RDS bag per i delusi che non ce l'hanno fatta. Il meccanismo è semplice: vi facciamo sentire l'audio di un video virale molto chiacchierato, ci dovete dire qual è la notizia, non basta dirci chi è la persona, serve la notizia, ok?
0: Sì, dai, sentiamo l'audio, ovviamente il più veloce o la più veloce si porta a casa l'RDS bag. Mi raccomando, come ha detto Phil, chi verrà in onda con noi dovrà raccontarci tutto quello che è successo. Sentite, vai Pino.

0: Aspetta, stop.
1: Aia. Cosa ti incazzi con me? L'ho detto 10 volte.
0: Ho capito, è uscita tutto il suo essere romano.
2: Essere nato ai bordi di periferia, sì. È uscito tutto.
0: Vieni qua.
2: È uscita tutto.
0: Vabbè, vi abbiamo anche aiutato, non diciamo altro. 38822. 38822.
2: Guarda, no. Mancava solo, vieni qua che te gonfio.
0: Aspetta, stop. Vieni qua. Ma che ne cazzo?
1: Cosa ti incazzi con me?
0: Vabbè ragazzi,
2: che meraviglia.
0: Il numero 1 38822 38822. Andiamo.
3: It's time to play.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
2: E allora di chi stiamo parlando, ma soprattutto di quale situazione? 38822, 38822, ci sono i Måneskin.

lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: sono Lady Gaga e anch'io ascolto RDS.
1: Io guarda, quando arriva la signora Germanotta ho sempre tanta gioia. Qui con Deci, questa è Runaway su RDS e abbiamo un vincitore.
2: Eh sì, Mino da Sant'Agata Militello, provincia di Messina. Ciao Mino, benvenuto.
1: Buongiorno Nino.
3: Buongiorno, buongiorno anche a te.
2: Mino con la M o Nino con la N?
3: Nino con la N.
2: Con la N di Napoli?
3: Certo.
1: Ah, Nino, come Nino. Il grande Nino Manfredi, mi viene da dire. Nino, sei sveglio a quest'ora, immagino, per lavoro, cosa fai?
3: Sì, l'autotrasportatore. Sant'Agata di Militello, provincia di Messina.
2: Dove sei diretto stamattina, Nino?
3: A Siracusa.
2: Siracusa, quant'è di strada da fare?
3: Sono circa 156 km all'andata.
2: Cosa trasporti, Nino?
3: Rifiuto speciale.
1: Oh, ok, che poi mi ha fatto sorridere il quasi 156 chilometri, proprio uno preciso. Bravo Nino, e d'altronde bisogna essere precisi per vincere la nostra bag. Ti facciamo riascoltare l'audio, ci devi dire qual è la notizia, va bene?
3: Va bene.
2: Okay, senti qua, senti qua, senti qua. Vai Bino.
4: Io l'ho detto. Dove c'è musica?
2: Vieni qua!
1: Vai di sfondo!
4: Vabbè, stop!
2: Stop!
4: Cosa ti incazzi con me? L'ho detto 10 volte!
2: È diventata il cipolla all'improvviso. Qual è la notizia, Nino?
3: Allora, era il concerto di Eros Ramazzotti a San Filippo di Messina.
2: Sì.
3: E a un certo punto c'era una persona che si lamentava che c'erano delle persone davanti. Lui dice: ha fermato il concerto, ci volete cazzi con me. E non si vedeva nessuno.
2: È quella, è incredibile, ma vero, Nino era al concerto e quella persona era Nino! Incredibile!
1: Ma quello che era alto e non faceva vedere quell'altro, o quello che ha litigato con Eros? Qual eri?
3: No, io non ero nessuno.
1: Lo sai, Nino, che hai la voce che somiglia a quella del comico Cacioppo?
2: Sì,
1: non l'ho mai detto?
2: È vero.
3: Ah, sì.
1: Sì, quello pelato, quello che in una famosa
2: intervista hanno scambiato per Aldo Balli. No, e la cosa bella di quell'intervista di Cacioppo è che l'intervistatrice l'ha chiamato Aldo Baglio e lui è stato al gioco, non gli ha detto veramente non sono io.
1: Lui si chiama Giovanni Cacioppo, certo. E quindi fa: abbiamo con noi Giovanni del trio.
2: Ah, sì.
1: E lui stava al gioco. Tra l'altro Cacioppo che ha partecipato anche a alcuni film proprio di Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Veramente il numero uno. Nino, grazie, ti arriva la nostra bag nei prossimi giorni e buon lavoro.
3: Grazie a voi per la compagnia.
1: Grazie, buon lavoro. Un abbraccio.
3: Grazie.
1: Ciao.
2: RDS
5: insieme a te voglia di
6: giocare.

0: ribadiamo, sono aperti i casting per la nuova sigla della prossima stagione. Non sappiamo se ci saremo noi o però comunque sono aperti i casting.
1: Abbiamo già un'idea, ci piacerebbe qualcuno che suonasse uno strumento, che sa, il flauto, la tromba, il sassofono, uno strumento vorremmo inserire. E visto che è finito il contratto con i Grovira Boys, una roba un po' diversa, cioè uno stile un po' diverso,
0: una collaborazione nuova.
1: Sì, per esempio prima sentivo Conga della Stefano, è una cosa un po'
0: tra tribale, afrobeat,
1: vedremo.
0: Andiamo. Arrivano Beppe Mella, l'alba dei pazzi venti. Buongiorno anche a JJ Carrozzo di regia e noi ce ne andiamo.
1: Sì, tutto vero, quindi grazie Pino, grazie alle corsi.
0: Grazie Filippo Ferraro, a domani, a luna.
1: Ciao.
2: Su RDS.
3: I guerrieri della notte.
4: Corrado Trisoglio.
0: Salutiamo e abbracciamo. Prima di Beppe Mel, però, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo per capire che tempo farà nelle prossime ore in Italia. C'è Trebi Meteo.
5: Nella giornata di martedì caldo, afa ed umidità si faranno sentire sul nostro territorio, specialmente al centro-nord, dove localmente arriveremo a toccare i 37 gradi, ma guardate, anche nelle aree interne del centro facilmente si raggiungeranno i 34-35 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Un avvio di giornata stabile ed assolato, poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio sulle zone montuose. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buongiorno zio Peppe! Pepperania!
8: Buongiorno, che carica, non me l'aspettavo.
0: Sì,
8: buongiorno.
0: È l'accoglienza che ci piace. Buongiorno, buongiorno anche JJ Carrozzo. Buongiorno.
8: Buongiorno.
4: Siete troppo forti.
0: Aspetta, dirlo, arriviamo alle 7, poi ne possiamo riparlare. Ma a quest'ora chi c'è?
8: Chi c'è, chi non c'è. Facciamo l'appellone, va bene, del martedì. Allora, ci serve sapere il vostro nome e il nome della vostra città al 38822 e vediamo chi di voi riesce ad accaparrarsi una bella pazzo bag.
0: Allora,

0: Dani una bag con i gadget di RDS1 personalizzato, 38822 38822, la sfida è riuscire a scrivere nome e città.
1: Auguri Melania!
2: Grazie.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 2000.

0: Ops, ops, l'ho fatto di nuovo, dice Britney Spears.
1: Bella, per carità, ci ha riportato anche bei ricordi, bei momenti, ma la sigla è un'altra cosa.
0: La sigla.

0: col suo nome. Giuseppe.
1: Pronto?
2: Giugiu, buongiorno, Giugiu.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, Giuseppe è un personaggio che potrebbe essere ripreso da un film, ma di quelli importanti. Lui napoletano, immaginatelo col suo furgoncino, con le uova per l'isola di Ischia. Quindi, cioè, lui, tu praticamente rifornisci l'isola, altrimenti stamattina gli americani non faranno colazione. Cioè, senza di te niente colazione.
0: No ex, no party praticamente. Non uova, non ci
1: stai. Bravissima, bravissima, ex no party.
0: Che meraviglia. Che quindi occhio a non farla frettata, cioè piano piano ti devi muovere.
1: No,
0: lì, eh.
1: Sempre piano piano, sempre piano piano, altrimenti il nostro motto è semi tamponi facciamo la frittata.
2: Che bello! Ma ce l'hai scritto? Ce l'hai scritto dietro sul furgone qualcosa?
1: Sì, ce l'abbiamo come scritta al furgoncino. Che

0: Anche io voglio questa scritta, ti prego.
1: Se mi tamponi facciamo la frittata. Vabbè. Senti, ma sei da solo a fare questo lavoro?
2: Sì, sono da solo, però poi sull'isola ho tanti amici che mi fanno compagnia, i ragazzi dei supermercati.
1: Ah, già.
0: Che vai a fornire anche i supermercati. Certo,
1: quindi tu parti. A che ora ti svegli da Napoli? Parti da Napoli e ti svegli alle?
2: Mi sveglio alle 3:15.
1: Per partire
2: alle 4 da casa e prendere il mio furgoncino e arrivare poi al porto. Okay.
1: Ma è già carico di uova, quindi tu lo prendi già carico?
2: Sì, lo prendo già carico, me lo caricano i ragazzi la notte.
1: Ah, hai capito. Vai lì e poi a Ischia c'hai gli amici. Secondo me
2: sì,
1: si fa.
2: Sì, gli amici, diciamo, dei supermercati che porto le uova.
1: Un bianchetto. Altro bianchetto.
0: Un VOV, visto che ci siamo. Con le uova.
1: E torna a casa, allegra, uè uè.
2: E torno pure tutto abbronzato a casa.
0: Hai capito. Cioè, senti, unisci l'utile al dilettevole, ci sta. Certo.
2: Bravissima. Ma
1: il braccio sinistro è più abbronzato del destro, questo è un classico. Cioè, c'hai la manica.
2: Sì. Il sinistro è abbronzatissimo.
1: E il destro
0: perché
1: un po'
0: sta
1: meno.
0: Bello scasciato sul furgoncino, poi dal finestrino.
1: Canotta, camicia o maglia?
2: No, maglia, t-shirt, maglia, t-shirt. Sempre
0: eleganti, a consegnare le uova.
1: Ma tu che cosa pensavi? Canotta.
0: Non rompere le uova nel paniere, Beppe.
1: Giuseppe, la canotta, no. Ma neanche al matrimonio.
0: Ma infatti. Senti, caro, ti regaliamo una pazzo bag, va bene?
2: Grazie mille, ragazzi, vi ascolto ogni mattina.
0: Grazie, salutaci Ischia.
1: Ciao Peppi.
2: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Godfather, Billie Eilish. Cosa vuol dire questo titolo?
1: Birds of Feather.
0: Feather, brava. Ecco, perché io ho letto un'altra cosa, vedi che vuol dire alle 5 e un quarto. Io leggo una cosa che io ho detto. Cioè, ho detto Bird
1: uccelli.
0: Il volatile, sì. Al plurale del padre.
1: Sì. È fratelli di sangue.
0: Meno male.
1: Sì, che vedi che uno. Mi ha suggerito anche JJ.
0: È un attimo che ci casca nella cosa becera. Cari amici dell'Alba dei Pazzi Viventi, Melania e Beppe vi danno il buongiorno.
1: Insieme
0: a JJ Carrozzo. Quanti di voi stanno andando al lavoro? Molti si muovono, abbiamo sentito prima il nostro amico Peppino che sta andando a portare le uova da Napoli a Ischia, sono tantissimi. E quanti di voi lo stanno facendo perché si stanno spostando dalla periferia o da un altro paesino, una cittadina, per andare in città proprio per abbassare le spese, no?
1: Beh, quello certo, è un classico. Purtroppo c'è questo risvolto negativo, nel senso che sì, è vero, vai in periferia pensando di risparmiare, non è vero, perché poi oggettivamente invece stai tantissimo in macchina e ovviamente la benzina, la manutenzione della macchina ha un costo.
0: La cosa che preoccupa è che tu dici adesso faccio la furbata, prendo casa fuori perché gli affitti in centro costano tantissimo, vi frego tutti, ti molli un bel po' di traffico perché c'è a rientro, all'uscita, quindi ti fai quell'ora e mezza in macchina e poi il salasso arriva anche dalla benzina, quindi tutto quello che avresti risparmiato probabilmente con l'affitto lo stai tirando fuori in salute e un po' anche in benzina. Questo non sto dicendo, bisogna vivere in centro per carità, perché in periferia si sta benissimo, le aree verdi sono anche maggiori e che non c'è più questa differenza, purtroppo non c'è più il risparmio.
1: Sì, devi scegliere se pagare e stare subito in centro o comunque vicino al lavoro, oppure fintamente pagare di meno e stare un'ora e mezza in più in macchina. Ecco, io non amo guidare, va bene così.
0: Va bene così.
1: Dove sto, devo dire.
0: Facciamo un esempio: a Milano il risparmio annuo di una persona è di circa 5.400 euro. Ok, quindi in un anno una persona riesce a mettere da parte 5.400 euro. Poi ci togli le spese e diventano già 2.

0: 2.300 euro. A Roma già va un po' meglio perché riesce a mettere da parte 2.600 euro. Stiamo parlando di un anno, quindi tu fai proprio la formichina. In 12 mesi metti da parte.
1: Se vivi in periferia.
0: Se vivi in periferia, certo. Perché c'è il discorso dell'affitto.